0: Somos una radio diferente. Somos Panal Radio. Somos una radio diferente. Somos Panal Radio. Hit it.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.
2: El Club Retro.